tira d'una decina devo andar, alla manista d'una decina devo andar, sento mi piazza qualche ragazza tempo che la cerca menor, alla manista d'una decina devo andar.